Il colore ha cioè telefonato al quotidiano La Stampa dicendo che le PR gli avevano intimato di avvertire il giornale. Stamane una seconda rivendicazione delle Brigate Rosse alla redazione romana del Corriere della Sera.

su di una lettera ma non tua, che quasi volevo leggere invece, c'era un sigillo nero di pura pece, su carta bianca con penna fucsia, in corsivo minuscolo di una bimba, con la gonna rosa pure la cuffia, abbinata alla punta di una siringa.